Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

Potete si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è Salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Il comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30, in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

leader mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

0: Altra cosa,
1: no,
0: me ne... devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalità.
2: No,
0: un attimo, legalità.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Hit Music Radio.
2: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Potete Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: ogni martedì in diretta dalle ore 21. Do not disturb. Musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.
1: Con Selve.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di toglierla.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa dicono le stelle di Evita segno dopo segno.
2: Ariete.
1: Il segno dell'Ariete potrebbe fare in questi giorni un incontro molto interessante dal punto di vista professionale. Un'interazione con un segno di fuoco che con grande sorpresa e piacere valorizzerà un progetto lavorativo a cui state dedicando energie da diverso tempo e che però non decolla a causa di certi timori che avete nella testolina. Rilassatevi, che il vostro impegno verrà riconosciuto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è capacità.
2: Toro.
1: All'interno della famiglia del Toro una notizia inaspettata sconvolgerà la tranquillità regnante. D'altronde le stelle approvano questa scossa, questo shock, giusto perché non rimaniate troppo statici. Potrebbe essere che una gravidanza crei un notevole scompiglio e uno scombussolamento generale che voi del Toro dovrete cercare di riequilibrare. La vostra parolina magica è fermezza.
2: Gemelli.
1: È un momento di riflessione ed abbandono per il segno dei gemelli. Talvolta scelte o azioni possono rivelarsi dei veri flop e vi abbattete, vi sentite depressi. Le stelle invitano a non rammaricarvi, appoggiatevi a chi vi vuol bene. Con uno scorpione potrete acquisire nuove conoscenze guardando le cose da angolazioni diverse. Quindi fate un passo indietro, ma con molta tranquillità. La vostra parolina magica è fiducia.
2: Cancro.
1: La generosità del Cancro è tra le sue migliori caratteristiche, soprattutto quando vi sta a cuore qualcuno. Non desistete ad aiutarlo nelle situazioni di difficoltà. La fortuna ha girato spesso dalla vostra parte, lo sapete e lo ammettete senza problemi. Le stelle sanno quanto consapevoli siete di questo e quanto desiderosi siate di rendere felice chi vi sta attorno. La vostra parolina magica per questa settimana è nobiltà.

0: Leone.
1: Novità piacevoli in campo sentimentale per il segno del Leone, che grazie ad un incontro inaspettato con un segno d'acqua si ritrova spesso a fantasticare col sorriso stampato in viso. Spazzolate bene bene la vostra criniera se volete fare colpo. La persona in questione non è facilmente accessibile, nonostante l'atteggiamento socievole ed accogliente. La vostra parolina magica è impegno.
0: Vergine.
1: Settimana fortunata sotto il profilo economico per il segno della Vergine, un segno infaticabile, lavoratore indefesso. Le stelle sanno quanto impegno mettete nelle cose che fate e ai progetti a cui credete. Ecco che verranno riconosciuti i vostri sforzi e saranno restituite delle somme di denaro prestato molto tempo fa ad una persona in difficoltà. La vostra parolina magica è valore.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della Bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari, però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la Bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: A volte il segno dello Scorpione è un po' troppo piantato coi piedi a terra. È saldo ed irremovibile, nel senso che difficilmente si lascia trasportare. È un segno molto tosto. Anche se nel suo profondo sa quanto sia bello sognare, in questa fase le stelle vi consigliano di lasciarvi andare. Usate la fantasia, fatevi condurre per il vostro pungiglione da un altro segno d'acqua o da un segno di terra. La vostra parolina magica per questa settimana è leggerezza.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, cercate di dedicare più tempo alla salute, alla cura del corpo. Spesso trascurate la forma, siete molto inclini a curare spirito e mente. Non vi rendete conto che gli acciacchi, i disturbi vanno presi assolutamente in considerazione. Se volete che il quadro del benessere sia completo, ascoltate le stelle che vi invitano a dare priorità alla salute. La vostra parolina magica per questa settimana è vigore.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno vivranno armonia e romanticismo col partner, momenti di agio e appoggio verso chi sta attraversando un periodo complicato e trae forza dal vostro amorevole sostegno. In particolare Vergine e Ariete potranno beneficiare delle splendide qualità curative del Capricorno che si estenderanno anche al resto della famiglia. La parolina magica per il Capricorno questa settimana è benessere.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'Acquario, abbiate pazienza. Lo so, a volte certe risposte tardano ad arrivare e voi siete lì, in attesa, controllate il telefono, controllate le mail, addirittura controllate il postino, perché sapete che dovete ricevere della posta, delle lettere, degli avvisi molto molto importanti. Ma le stelle vi suggeriscono di non pensarci, lasciate perdere, lasciate stare in questo momento. E vedrete che nel momento in cui avrete mollato la presa, tutto ciò che attendete, tutto ciò che state aspettando arriverà. La parolina magica per questa settimana per il segno dell'Acquario è pazienza.
0: Pesci.
1: Un viaggio improvviso per il segno dei pesci manderà un po' in tilt la tranquillità familiare. Voi che di norma siete sempre così presenti, così premurosi, dovrete organizzarvi, pianificare e accertarvi che tutto sia sotto controllo prima di partire. In particolare chi ha bimbi piccoli bisogna assicurarsi che abbiano tutto quello che serve per esigenze e necessità di ogni tipo. La vostra parolina magica per questa settimana è cura. Si conclude qui l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

0: nostalgia.
1: Il comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30 in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Se si dri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Città di Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30, in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

all'ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è Salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e

te Sidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma, basta che te ne ascolti.

e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

Città di Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

0: Allora, buon pomeriggio, riprendiamo alla grande l'appuntamento dedicato al Roller Time e rivediamo con piacere Anna Maria e Sofia.
1: Ecco, ciao a tutti.
2: Buonasera a tutti
1: e bentornati nella nostra rubrica di Roller Time.
0: Certo, questo è importante. Abbiamo cambiato però, diciamo ai nostri ascoltatori, che abbiamo cambiato l'orario.
2: Esatto, quest'anno non faremo più dalle 18.30 alle 19, bensì dalle 19 alle 19.30 tutti i mercoledì qui in streaming su Radio Conselve.
0: E quindi avrete l'occasione di aggiornare l'attività che viene svolta all'interno del Palamascagni, ma non solo del Palamascagni.
1: No, infatti al momento il Palamascagni non è molto agibile e per gruppo utilizziamo sempre altre palestre come Bagnoli per il piccolo gruppo e San Pietro per lo junior, mentre al Palamascagni possiamo fare solamente singolo e anche solo dance viene fatto a San Pietro.
0: Benissimo.

0: Noi ci stiamo un po' sgrezzando per quanto riguarda il rientro in trasmissione per parlare della Roller Time. Io ne approfitto per salutare la vostra
1: Giulia.
0: Giulia, sì, che a volte ci dimentichiamo, però è giusto ricordarla.
1: Ciao Giulia, ciao.
0: Allora,
1: Giulia,
0: stavi dicendo, Anna Maria, ci siamo dimenticate un sito.
1: Sì, eppure anche a Cartura svolgiamo gli allenamenti solitamente il venerdì, quindi ecco, ringraziamo anche tutta l'amministrazione comunale di Cartura perché ci dà questa opportunità di riuscire a ampliare ovviamente tutti i nostri giorni di allenamento. Infatti ricordiamo che dal 14 settembre sono ripartiti tutti i nostri corsi e appunto di pattinaggio, e le prime due prove, quindi le prime due lezioni, sono gratuite. E per quanto riguarda il corso base, quindi il corso di avviamento, e si svolgono il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30, quindi noi aspettiamo chiunque, sia grandi che adulti in realtà.
2: E infatti anche il corso adulti è ricominciato e si tratta di sei lezioni appunto dedicate agli adulti. E per chi vuole prendere confidenza con i pattini, che sia la prima volta o che sia comunque la seconda, comunque. E infatti ogni venerdì dal 25 settembre fino al 30 ottobre verranno svolti gli allenamenti dalle 21 alle 22.30 nella palestra di Tribano in via Grazia Deledda 5.
0: E i pattini chi ce li dà?
1: Sì,
0: e
1: i pattini
2: sono
1: noi,
2: ovviamente dati dalla società.
1: E sì, per ogni informazione comunque aggiuntiva vi invitiamo a consultare o il nostro numero, in particolare Barbara, al numero 347-725-2079, o comunque in generale tutti i nostri siti social, quindi Instagram, Facebook, dove all'interno ci sono tutte le informazioni.
0: Li specifichiamo:
2: SD Pattinaggio con Selve, sia su Facebook che su Instagram.
0: Benissimo.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: E ritorniamo quindi a voi il microfono.
3: Ecco, ci stiamo preparando per un'altra competizione che sarà a Figueres in Spagna, dove parteciperà il gruppo Junior il 24 settembre e infatti è la Coppa Europa. E diciamo che la convocazione è stata un po' inaspettata perché siamo stati avvisati circa una settimana e mezza fa, due, quindi gli allenamenti sono stati un po' improvvisati.
2: Full time.
3: Sì, non avendo il Palamascagni in cui allenarci abbiamo dovuto spostarci anche a Rovigo, e Bagnoli, appunto San Pietro e Cartura il venerdì come al solito. E partiremo il 23 per fare la gara il 24 e poi il 25 torneremo. E abbiamo partecipato già al campionato europeo, che però è diverso, infatti vengono convocati solamente il primo e il secondo e il quarto posto del campionato italiano, mentre nella Coppa Europa puoi fare la richiesta e a seconda dei requisiti viene accettata o meno. E inoltre avevamo anche partecipato alla Coppa del Mondo a fine maggio, quindi questo è un po' per concludere la stagione di Inside Us e ricominciare la prossima con un nuovo tema.
2: Cioè,
3: e
2: secondo me voi non avete mai sospeso l'allenamento, avete continuato.
3: Sì, abbiamo fatto pochi allenamenti durante agosto perché ci ha lasciato un po' di tempo libero Giulia. Però adesso da settembre, appunto, con questa gara siamo tornati a bomba con gli allenamenti tutti i giorni e diverse ore
2: ma
3: al giorno.
2: Ti vedo stanca, in effetti.
3: Ecco, l'inizio della scuola e tutti gli allenamenti, diciamo che è stato un po' difficile, però
2: non eri più allenata.
3: No, non mi ricordavo che fosse così faticoso ricominciare.
2: Vabbè, comunque voi riprendete, insomma, dai. Sì, siete come Duracell, quindi ricaricate.

0: E ritorniamo a bomba. Adesso vedo Anna Maria che sta sorridendo.
1: Eccoci, sì. Allora, restando in tema Coppa Europa e Gruppo Junior, ricordiamo che abbiamo attivato un piccolo crowdfunding per aiutare le ragazze del gruppo Omnis a volare in Spagna, anche perché appunto il preavviso è stato di pochissimo tempo, quindi questi 20 giorni magari hanno messo anche un po' in difficoltà sia l'organizzazione sia per quanto riguarda banalmente l'acquisto dei biglietti aerei, eccetera. E la donazione ovviamente è libera e anche un banalissimo euro può fare tanto. Abbiamo ricevuto un sacco di donazioni, siamo veramente stati contentissimi e aiuteranno sicuramente tantissimo le atlete e
0: si
1: soprattutto
0: può continuare,
1: sì,
0: comunque,
1: sì, si può continuare, sì sì, le atlete e soprattutto le famiglie, visto che sì, è il gruppo Junior in particolare, ma in realtà anche un po' tutti, il pattinaggio è sottoposto a spese anche abbastanza importanti a volte, quindi si sì, ha dato una grossa mano e ci aiuterà a partecipare a questa grande avventura magari a cuore un po' più leggero.
2: Sì, appunto in questo argomento molte famiglie magari si trovano in difficoltà a pagare una spesa magari elevata e con
0: non prevista.
2: Esatto, e con l'aiuto di queste offerte e ci hanno agevolato un po' tutto il costo, magari invece di pagare aereo, trasporti e alloggio, siamo riusciti magari a pagare solo l'alloggio o solo l'aereo. Infatti vi ringraziamo tutti di cuore, perché in realtà non ci aspettavamo di raggiungere una cifra così elevata, ma siamo riuscite, quindi siamo molto contente di questo.
1: Sì, poi ringraziamo anche tutti gli sponsor che ci hanno veramente aiutato.
0: Diciamoli.
1: Allora, in particolar modo TL Impianti, poi la falegnameria Ruzzon, e Serena, e Agenzia Serena, e
2: Nicolò Stivanello.
0: E beh, li troviamo, li recuperiamo.
1: Esatto.
0: Poi li recuperiamo.
2: Dopo li diciamo tutti meglio.
0: Sì, sì, li ripetiamo, dai.
3: Questa è Free Radio.

0: Radio, sempre e solo bella musica.
1: E allora abbiamo ricomposto l'elenco.
2: Sì, rieccoci, scusate, appunto stavamo parlando di tutti gli sponsor che ci stanno dando una grandissima mano. Ringraziamo in particolar modo TVL Impianti, Nicolò Stivanello, la falegnameria Ruzzon,
3: Agenzia Serena, Rotinfissioni e da oggi anche Epta Nord.
2: E quindi sì, ringraziamo appunto, come dicevamo prima, tutti questi sponsor e anche chi in un piccolo modo ci sta aiutando anche singolarmente, personalmente. E ecco, spostandoci da in un tutt'altro tipo di cose, e passiamo al campionato di Misano che si è tenuto quest'anno dal 23 al 2 per quanto riguarda la nostra società di settembre infatti a Misano Adriatico. E è stata l'ultima gara che ha visto scendere in pista 49 dei nostri atleti della nostra società. È il primo anno che abbiamo raggiunto una partecipazione esatta di atleti così alta. È stato bellissimo sia da organizzare che comunque da vivere. Abbiamo ricevuto dei risultati veramente ottimi e un sacco di soddisfazioni,
3: tra cui infatti anche 18 medaglie complessive, ed è il primo anno che raggiungiamo una soglia così alta di podi. E
2: sì, diciamo che quest'estate in realtà è stato un po' difficoltoso riuscire a conciliare gli allenamenti con tutte le palestre, perché infatti il Palamascagna è sotto
1: ristrutturazione. Lo mettono a posto sto Palamascagna?
2: Speriamo di sì, anche velocemente.
3: Da quello che ci dicono, il 15 ottobre possiamo ricominciare ad allenarci dopo che sistemano il pavimento, infatti metteranno il legno al posto del pavimento attuale, e quindi speriamo da ottobre di ritornare ad allenarsi
1: a regime.
2: Esatto, quindi quest'estate è stato un po' tutto un viaggio, diciamo, tra le varie palestre qua vicino alle nostre zone, però siamo riusciti comunque, nonostante ciò, a portare a casa ottimi, anzi fantastici risultati.

0: Italia.
1: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: Allora, una domanda, finché voi stavate fuori onda così. Sono ritornate tutte le atlete che hanno finito la stagione? Com'è andata? Cioè, ci sono stati di nuovi innesti?
3: Beh, allora, come gruppo junior è entrata una nuova ragazza, e al posto di una che purtroppo non pattina più con noi, e quindi è subentrata questa ragazza, e dal prossimo anno, però dopo la Coppa Europa, le ragazze che hanno compiuto i 18 anni devono passare nel piccolo gruppo, quindi nel gruppo di Anna Maria.
4: Sì, diciamo che in particolar modo per quanto riguarda i passaggi dal gruppo junior al piccolo gruppo, il gruppo divisione nazionale, ci sono dei limiti per quanto riguarda l'età. Quindi nel gruppo junior ci possono stare le persone fino ai 18 anni, dopodiché è tassativo, obbligatorio passare di categoria, quindi i cambi e le variazioni e spostamenti sono frequenti di anno in anno. E per quanto riguarda invece i singoli, abbiamo avuto dei nuovi iscritti, ne aspettiamo tanti altri ancora, e ci sono stati ovviamente degli spostamenti di turni e eccetera, però sì, noi restiamo comunque
3: sì, aperti a chiunque voglia iscriversi e magari cambiare anche società, perché molte volte capita, e diciamo che non diciamo no a nessuno, noi siamo sempre aperti, soprattutto per lo junior. E nella nuova stagione, chiunque volesse fare richiesta di entrare nel gruppo junior è ben accetto, perché accettiamo chiunque.
4: Ecco, allora noi
2: che sappia, però,
3: che abbia un livello requisito di pattinaggio, ovviamente.
2: Se lo specifichiamo, insomma, perché è giusto.
4: Ecco, allora noi vi ricordiamo tutti i mercoledì dalle 19 alle 19.30 qui su Radio Conselve con me e Sofia, oppure con qualche altra ragazza.
2: Chi c'è, insomma.
4: E ecco, vi mandiamo un grande saluto a tutti, un saluto a tutti gli allenatori e gli atleti.
3: Anche un grazie a tutti.
2: Grazie a voi,
4: ciao,
2: alla prossima.
4: Grazie mille, buona serata.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: E continua il pomeriggio di curiosità e dintorni. Come avevamo preannunciato mercoledì scorso, abbiamo attivato un nuovo palinsesto. In questo momento stiamo ancora provando, però il palinsesto prevede da quest'ora così un tre quarti d'ora in compagnia di Gaia. E buonasera. Quindi si chiama Spazio Gaia.
2: Esatto, buonasera a tutti e grazie per questo spazio. Insomma, è sempre molto bello ritornare qui. Poi sono davvero molto felice di questo Spazio Gaia, anche perché poi tra l'altro il nome sembra proprio lo spazio felice. Allora, l'altra volta che ci siamo visti avevo commentato la notizia, insomma, dell'approvazione della legge sul fine vita qua in Veneto. E oggi volevo invece raccontarvi, magari parlare, così farci una chiacchierata su un argomento un po' diverso, l'intelligenza artificiale. Vi racconto come sono arrivata a questo punto. Allora, io in macchina mi faccio dei soliloqui, parlo tantissimo da sola, proprio sono fenomenali. E di solito mi vengono in mente così le idee di cosa, per cosa parlare in radio, insomma, di che argomenti affrontare. E niente, parlando così tra me e me, letteralmente, mi è venuto in mente di quando al liceo io amavo scrivere temi, ok? Scrivere in generale, ma i temi mi piaceva davvero farli. E adesso purtroppo non ho più l'occasione perché banalmente manca il tempo, però insomma stavo riflettendo così e mi è venuto in mente che la mia generazione i temi non li faceva con l'intelligenza artificiale, cosa che invece oggi io e una sorella minore fanno. E quindi mi sono detta, ma dov'è allora la bellezza della fatica? E con la fatica riprenderemo prossimamente.

0: scarica le nostre app per smartphone.
1: Hai lanciato il sasso, adesso devi
2: sì,
1: recuperarlo.
2: Esatto. Dicevo appunto la fatica, perché almeno quando io ero al liceo, ma immagino anche voi quando eravate a scuola, insomma, quando si doveva scrivere un tema, non dico che fosse un'odissea, però poco ci mancava, perché comunque la fatica di andarsi a cercare le informazioni, una cosa terribile, terribile, soprattutto quando si trattava di temi magari su libri che dovevi leggere, queste cose qua. Io avevo il professore mio di italiano che ci sgamava subito, immediatamente si accorgeva se uno studente andava magari su Wikipedia a cercarsi la trama per fare i commenti, ed era davvero una cosa che lì per lì non è che uno studente all'ultimo minuto che sta scrivendo il tema magari il giorno prima apprezzasse particolarmente, ecco. Però in realtà quell'esercizio anche di prendere, di scrivere una scaletta, di poi magari cancellarla, rifarla, insomma, la fatica era effettivamente apparentemente inutile in quel momento, un po' non è che fosse così, però secondo me succedeva anche un qualcos'altro. Noi lì stavamo imparando a pensare, cioè stavamo imparando a sviluppare un pensiero e un discorso, e secondo me questa cosa, almeno per me, è rimasta molto utile. È una competenza che secondo me i ragazzi ad oggi rischiano un po' di perdere. E badate, non sto dicendo ai miei tempi si stava meglio, anche perché non è che sono così in là con l'età, però vorrei solamente dire che secondo me la fatica di mettere insieme le informazioni, di trovare le parole giuste, non era un effetto collaterale del tema, ma era lì il tema, era lì che si allenava insomma il pensiero critico.
1: Che adesso è un po' troppo superficiale.
2: Sì, soprattutto adesso.

0: Eccomi qua.
1: Ogni mercoledì dalle ore 21 puoi ascoltare Musica Ritrovata.
0: Esatto.
2: Ma chi l'aveva mai detto?
1: Il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Buonasera a tutti, benvenuti, questa è Free Radio.
1: Musica Ritrovata, ottime selezioni musicali con qualche battuta ironica. Ogni mercoledì dalle ore 21 qui su Free Radio.
3: E continuiamo perché ci stiamo ascoltando.
4: Sì. Insomma, dicevo, non voglio dire che prima fosse tutto perfetto, cioè, anzi, comunque le fonti da cui ci si accingeva potevamo sbagliare la fonte proprio, magari poteva non essere affidabile, poteva essere una bufala, però insomma era importante il percorso che dovevi fare, no? Perché magari anche se due fonti si contraddicevano eri tu che dovevi andarti a cercare le cose. Ad oggi, secondo me, in quel percorso fatichiamo un po' a trovarlo, e non dico solamente dell'intelligenza artificiale, ma ad esempio adesso in pausa stavamo parlando, no, dei social, e in cui su Instagram ho visto un commento, signori, un commento serio, che diceva in risposta a un post sull'Odissea di Nolan, dove l'autore criticava l'etnia asiatica di uno dei compagni di Ulisse, diceva, ma tanto si sa che il Giappone era l'isola delle sirene in Omero. E io pensavo fosse un troll, sinceramente, Roberto, te lo dico, non avrei mai dato retta a una cosa del genere, però in realtà la notizia di Giappone uguale Isola delle Sirene l'ho vista molto molto ripetuta, quindi in realtà
3: portano a convincerti.
4: Sì, esatto, cioè magari secondo me anche perché quando tu butti nell'intelligenza artificiale una domanda, no, la risposta ti arriva subito bella confezionata, e così succede anche quando vi leggi un commento, la risposta è già lì, no? E quindi non ti viene più da chiedere ma sarà vero o sarà sbagliata questa informazione. Cioè, secondo me su questo punto ci si può ragionare. Noi ci domandiamo effettivamente se una cosa è vera o meno, se la troviamo sui social.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

0: Free Radio.
1: Allora ci hai fatto una, sì, hai esatto. posto una domanda.
2: Esatto, la domanda era: quindi noi ci chiediamo se quello che leggiamo sui social ogni tanto è vero o meno, ma in generale quando noi vediamo una notizia ci chiediamo se è vera, perché un'altra cosa che secondo me mi porto dietro dai tempi del tema scolastico è anche il dubbio, cioè il fatto che e mettersi in discussione e il dubbio sono anche due cose che dico wow, le abbiamo effettivamente perse, perché persone che si mettono in discussione sono sempre meno, però comunque il fatto che magari la fonte da cui ci accingevamo fosse falsa poteva essere, e infatti di solito a me l'insegnante chiedeva da dove hai tratto questa cosa, perché non è corretta o perché è corretta e quindi devi inserire la fonte. Il dubbio quindi era anche quello un prodotto finale di un tipo di educazione, molto più della nozione in sé, perché alla fine la scuola, secondo me, serve a questo. Cioè, tu te la dimenticherai quello che studi, ma le competenze saranno quelle cose che ti rimangono. E poiché appunto le nozioni si dimenticano, il metodo, se te lo insegnano bene, secondo me, resta per tutta la vita. E quindi la domanda di questa chiacchierata è anche questa. Se un'intelligenza artificiale che ci risponde con un tono sempre molto sicuro, molto fluido, che sembra quasi che non si sbagli, ci sta insegnando a dubitare o ci sta disabituando a farlo? Perché anche questo, sai, soprattutto le IA generative che imparano da noi, imparano da tutti quegli utenti che vanno poi a usarle, insomma, sono sempre più convincenti, e quindi questo porta effettivamente a un altro dubbio, no?

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Allora, prima di ridare la parola a Gaia all'interno del suo spazio, ricordo che sabato 19 e 20 settembre a Conselve, in piazza Cesare Battisti, si svolgerà la festa della solidarietà e festa del volontariato, quindi saranno presenti tutte le associazioni.

0: Comuni, quindi avrete la possibilità di incontrare chi opera all'interno del terzo settore cosiddetto, no? Quindi vi ricordo l'appuntamento. Un altro appuntamento importante che inizierà il 1° di ottobre sono i giovedì della salute, che riprendono alle ore 21 in Sala Dante. E il primo incontro che viene proposto, il titolo è "Che aria tira? Difendiamoci dallo smog e fumo", con la pneumologa del servizio presso l'ospedale di Schiavonia. E poi ci saranno altri professionisti, altri titoli. Naturalmente saranno esposte le locandine, quindi potete anche scegliere l'appuntamento che più vi interessa. Era questo importante ricordarvi. Gaia,
1: scusami, effettivamente, perché sono talmente belle queste iniziative che da persona che viene da fuori dico: mannaggia, se solo fossi un po' più vicina, anche e soprattutto perché io purtroppo soffro lo smog, e quindi questo intervento con la pneumologa deve essere davvero interessante. Comunque, ritornando a noi, secondo me la preoccupazione poi verso l'intelligenza artificiale, insomma, è una cosa che un po' tutte le generazioni hanno avuto con le nuove tecnologie. Insomma, io mi ricordo che non volevano farmi usare la calcolatrice perché sennò non sai più fare i conti a mente. Non so se questa cosa è stata
0: la tabellina,
1: già
0: la famosa,
1: esatto,
0: tabellina.
1: Impara tutto a memoria perché poi lo perdi. Ed effettivamente magari qualcosa ce la perdiamo, però l'IA ci rovina in questo senso, oppure è solamente qualcosa di nuovo e noi la guardiamo un po' così per quello?
0: Ok.

Quindi, eccoci qua. Ci chiedevamo, è solo il fatto, cioè la nostra idea dell'intelligenza artificiale così un po' pericolosa, un po' da guardare con sospetto, è solo perché magari è uno strumento nuovo che ancora non abbiamo imparato a conoscere? Beh, qui secondo me c'è un elemento in più rispetto alla calcolatrice o a Wikipedia, no, che stavamo citando prima. Il problema è che una volta che tu hai un risultato sulla calcolatrice o su Wikipedia, apri un articolo, comunque poi tu devi rielaborare, no, il discorso e il contenuto che stai leggendo. L'intelligenza artificiale invece, soprattutto quella generativa come ChatGPT, Copilot, fa un salto in più, cioè ti dà direttamente l'informazione e ti sta dando un prodotto di fatto finito. E quindi io in quel momento lì delego il mio pensiero stesso e appunto il prodotto finale è quello che mi dà un processo mentale. E quindi effettivamente poi è anche quello che tanti ricercatori stanno cercando di metterci in guardia, no? Ad esempio ho trovato anche degli articoli che dicono che noi abbiamo un debito cognitivo, cioè la macchina ci prende quel ragionamento, noi gli deleghiamo appunto questo ragionamento mentale complesso, quindi scrivere, ragionare, sintetizzare, e poi non siamo più in grado di farlo, cioè il nostro cervello si impigrisce. Questa cosa sinceramente l'avevo già sentita anche solo così a scuola, però effettivamente ci sono proprio degli studi che dimostrano che l'attività cerebrale rallenta. È incredibile questa cosa, proprio noi facciamo più fatica poi a ritornare a scrivere se utilizziamo ripetutamente l'intelligenza artificiale. Free Radio.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23. Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi.
2: E quindi stavamo dicendo, appunto, parlavamo del fatto che utilizzare tanto l'intelligenza artificiale, ci sono stati degli studi che hanno dimostrato che porta a un rallentamento proprio del pensiero cognitivo e del cervello. Ma questo proprio, ho anche letto proprio di un altro dato che mi ha colpito anche molto di più di questo studio che ha preso degli studenti, ok? E gli ha fatto redigere un tema con l'intelligenza artificiale. Benissimo, ottimo, direi abbastanza semplice, più o meno tra l'altro utilizzando intelligenze artificiali diverse, e sono venuti fuori dei risultati anche abbastanza diversificati. Poi li hanno messi senza intelligenza artificiale a scrivere un tema e le loro prestazioni, ti dico, sia a livello neurale, perché gli avevano messo tutte le cose neurologiche, insomma, sia proprio a livello di qualità del testo scritto, sono risultate più basse rispetto a degli studenti che non avevano mai usato l'assistente. Ed è quindi un po' come quando ti devi ingessare e devi tornare a camminare, no? Magari sei stato molto tempo steso in sedia e devi ricominciare, no? I muscoli fanno malissimo, insomma, fai proprio fatica. E questo proprio non è un'impressione, qua stavamo un po' dialogando prima, ma questo è proprio un dato, uno studio che certo non ci dà una verità assoluta, cioè non è che per forza deve essere così, però secondo me deve essere, cioè deve un po' interessare, perché secondo me il segnale minimo di questa cosa va preso abbastanza sul serio, anche perché non è l'unico studio, appunto, ce ne sono diversi anche dell'Università di Waterloo, e proprio perché noi deleghiamo il nostro pensiero. Ed è una cosa terrificante se ci pensi. Pensavamo di delegare le pulizie di casa, deleghiamo direttamente il pensiero critico. Wow.

poi ovviamente cioè, sono anche i grandi sostenitori invece dell'intelligenza artificiale. Ci sono degli studi che al contrario dimostrano che non succede niente, che l'intelligenza artificiale anzi ti aiuta. Beh, insomma, la verità sta sempre nel mezzo, no? Ovviamente non bisogna ascoltare per forza solo la parte più pessimista, come non bisogna ascoltare per forza solo quella più ottimista. Infatti, secondo me, sta tutto nel come tu usi l'intelligenza artificiale, perché dire ad oggi che io sono una persona che non utilizza e non vuole utilizzare l'intelligenza artificiale è difficile, se non quasi impossibile. Cioè, banalmente, anche solo se fai una ricerca su Google, usi l'intelligenza artificiale perché è il primo risultato che ti dà, no? Però è il metodo, è il modo. Cioè, se noi deleghiamo tutto il nostro pensiero, se io dico fammi un tema su argomento X e prendo quello per buono, ovviamente lì il mio cervello si sta rallentando perché semplicemente non lo sto usando banalmente. Mentre se io inserisco un prompt, che già quello va a direzionare l'intelligenza artificiale, e poi magari vado a suggerire, fare delle modifiche, secondo me questa cosa invece aiuta. Io stessa uso l'intelligenza artificiale appunto come un secondo cervello, cioè prendo il mio lavoro già fatto e la uso come un professore, come un'altra persona mia pari che mi può dare degli spunti, e poi io decido se quegli spunti valgono la pena o se non ne valgono la pena, sempre sulla base comunque del mio pensiero critico. Quindi la differenza dove sta? Sta nel prendere e copiare, e invece un'altra cosa prendere e discuterne, anche perché usare la propria testa aiuta sinceramente, il risultato finale cambia radicalmente.

0: Grazie. Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ed eccoci qua, andiamo verso la conclusione del nostro discorso. E quindi effettivamente tutto ciò che cambia radicalmente l'uso dell'intelligenza artificiale è come noi stessi in primis la andiamo ad usare. Ricordavamo prima anche in pausa che semplicemente anche se si è una persona magari non con buone intenzioni si possono creare dei bot dell'intelligenza artificiale che vanno e promulgano magari notizie false, fake news, bufale, insomma chi più ne ha più ne metta. E comunque vorrei però prima chiudere un cerchio, di conclusione chiudere quel cerchio che è partito dal tema del liceo con cui dicevamo, no, la fatica del pensare. Ed effettivamente quella fatica del pensare era proprio il vero programma, quello che poi ha aiutato ad esempio persone come me ad oggi a ritrovarsi davanti all'intelligenza artificiale e riuscire a padroneggiarla. E quindi la domanda che oggi ci ha condotto non è tanto se l'intelligenza artificiale sia un bene o un male, perché alla fine questa è una domanda un po' troppo semplicistica, no? È quale spazio vogliamo riservarle nella nostra vita o anche semplicemente nella vita di tutti i giorni, anche nella nostra vita lavorativa, personale, no? E ovviamente questo non vuole essere un discorso moralistico, bene o male, perché sarebbe un po' semplicistico. Però secondo me un invito è quello che vorrei farvi. Cioè, la prossima volta che uno strumento, in questo caso l'intelligenza artificiale, vi dà una risposta troppo perfetta, chiedetevi se siete d'accordo. Cioè, e soprattutto chiedetevi perché. Non dico una sfiducia verso la tecnologia, ma più a ritornare a una fiducia in primis verso se stessi.

0: fantasia.
1: E stiamo arrivando alla conclusione dello spazio Gaia. Lo riprenderemo prossimamente, però l'argomento era molto molto importante.
2: Sì, dai, diciamo che era bello denso, bello pieno. Comunque è sempre un... è sempre bello parlare di questi argomenti, un po' che così possono, puoi fare una chiacchierata come se fossi davanti allo spritz.
1: Potremmo riprenderlo.
2: Potremmo, sì, poi vediamo anche se magari è piaciuto agli ascoltatori, se avete voglia di sentire ancora questo sproloquio andare avanti. Ecco, comunque nulla, volevo chiudere con questa domanda aperta, ovvero chiedetevi se siete d'accordo la prossima volta che utilizzate l'intelligenza artificiale, se siete d'accordo con lei, se siete d'accordo con la risposta che vi dà. E con questo io chiuderei la chiacchierata di oggi e ringrazierei a tutti per essere stati qui e per averci ascoltato, insomma, e magari anche per aver dubitato di qualcosa in più, magari anche solamente per esservi fatti due domande, che per me già questo è il complimento più bello che una persona può farmi, sai, tipo: ti ho sentita in radio, mi sono domandato se hai ragione o meno. E quindi questa cosa, secondo me, era quello che poi è anche il motivo di questo nostro spazio, no?
1: E comunque noi ne approfittiamo per dirvi che se volete riascoltare Gaia, prossimamente all'interno della nostra sezione delle app, sezione podcast, potrete riascoltarla.
2: Esatto. Sono strafelice, grazie mille Roberto per questa, sempre, sono sempre molto grata.
1: Mi sono dimenticato di ringraziare Marino che è la regia, la programmazione.
2: Anche troppo, perché sì, è essenziale, perché noi non facciamo effettivamente nulla, chiacchieriamo noi.
1: E vi do appuntamento a mercoledì prossimo con Curiosità e Dintoni. Buona serata a tutti.
2: Buona serata.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: È partita la nostra sigla.
1: Ma sì, ma allora diciamo buonasera e ciao. E come state?
0: E soprattutto ben ritrovati.
1: Sì, evviva, evviva. Yuhu, yuppi, yuppi. Continuiamo i festeggiamenti.
0: Eh sì, continuiamo i festeggiamenti.
1: Ma non si dice adesso.
0: Non si dice.
1: No,
0: dopo,
1: no, no, casomai dopo.
0: Lo diciamo dopo.
1: Se ci va.
0: Lo diciamo dopo, dai. Quindi buona serata a tutti, benvenuti. Questa è Free Radio e questo è mercoledì 16 settembre 2026. Siamo arrivati anche alla metà del mese. Lo abbiamo superato di un giorno.
1: Sì, quanti giorni ha settembre?
0: 30.
1: Bravo.
0: 30 giorni a settembre con aprile, giugno.
1: Ah, no, la sai la filastrocca.
0: 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
1: Giugno e settembre, quindi questo è il mese dei 30 giorni.
0: Dei 30 giorni, esatto.
1: Bene, allora ben ritrovati e ben ritrovate. Con musica ritrovata, con...
0: ritrovati,
1: sì,
0: con la musica
1: è un gioco
0: ritrovata.
1: Di parole molto bello, mi piace. Con la Vale
0: e Paolo, quindi in questa serata dove troveremo tantissime belle canzoni.
1: Sì, vi faremo compagnia piacevolmente, divertitosamente. Non so, mi è venuta così.
0: Ti è venuto in mente?
1: In mente.
0: Bene, iniziamo subito con questa sigla molto molto bella.

0: Questo è un grande pezzo, eh.
1: È anche dal titolo.
0: Sì.
1: Maybe a Price to Pay. E loro chi sono? I mitici strepiciosi. Non so perché ho detto strepiciosi. Sì, ridi. Ci sta. Strepitosi di Alan Parsons Project.
0: Sì.
1: E risale questo brano al 1980. E tu mi stavi raccontando una cosa,
0: sì,
1: una chicca molto carina.
0: E praticamente quando c'era l'inizio, una volta, no, negli anni 80, l'inizio delle discoteche. Tanti inizi ho fatto con queste questa canzone, con tante altre che sicuramente magari le faremo ascoltare più avanti. E appena mettevi su l'inizio, tutti quanti entravano in pista.
1: Con un bordello,
0: esatto,
1: di luci,
0: di strobo, di fumo, vai col fumo.
1: Queste luci
0: vai,
1: psicadeliche.
0: Vai col fumo, vai col
1: con
0: fumo.
1: La sfera che girava, sai, a mosaico,
0: esatto,
1: che faceva,
0: esatto,
1: anche lei,
0: esatto,
1: la sua parte.
0: Esatto. Bene. Come ho detto precedentemente, la settimana scorsa,
1: sì,
0: eccola qua.
1: Eccola la promessa.

0: nome un po' strano, no?
1: Sì, ma il nome qual è? È Lean
0: Rimes. Chissà,
1: ma chissà. Sarà il nome, forse Lean.
0: Sì, sicuramente.
1: Comunque, sappiamo che dalla voce è una femminuccia.
0: Quindi non possiamo sbagliare.
1: Di quello siamo certi.
0: Certissimi. Can't Fight to Moonlight, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato. E adesso, amici?
1: Questa era l'altra promessa.
0: Sì, esatto.
1: Ma che bravo il
0: Vedi?
1: Nostro DJ Paolo Renzi. Bravissimo, loro sono i Righeira con L'estate sta finendo.

0: Lesson to Love.
1: Lesson to Love.
2: Yeah.
1: Chi sono questi? Sono i Level 42.
2: Sì.
1: Con Lesson to Love, 1987. Grande successo in quel periodo di questi grossi personaggi inglesi. Hanno fatto un grande successo, grande musica in quel periodo, in quegli anni, anni 80 fino agli anni 90 mi sembra, dopo non ci sono più sentiti, o magari si sentono ma però non, noi non li sentiamo più.
2: Ecco, si staranno riposando.
1: Esatto.
2: La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori.
1: Eh sì, Lisa Stanfield, Life Together.

0: Questa è Free Radio, amici, lo sapete?
1: Ebbene sì, e il numero di telefono è 378-0655-630.
0: E salutiamo anche tutti coloro che sono all'ascolto, quindi della serata di musica ritrovata per quanto riguarda questa sera, no?
1: Certamente.
0: Esatto.
1: E continuate ad ascoltarci.
0: Certo. E questi erano i M People con Search for the Hero.
1: Ci si abbraccia per ritrovarsi interi.
0: Mario Biondi, this is what you are.

0: Ti piace Matt Bianco, eh?
1: Sì, mi piace. L'ho anche appena scritto.
0: Sì?
1: Però non ti dico dove.
0: Ah, ok.
1: È un segreto.
0: È una canzone che risale al 1984. Lui è Matt Bianco e il suo gruppo, che faceva parte, naturalmente. Facevo parte anch'io di Matt Bianco, lo sai?
1: Ma ti assomigli.
0: Ti assomiglio?
1: Ti fai crescere un po' di più il baffo. Cioè, già ce l'hai, lo fai crescere un po' di più. Poi, e sei tale e quale.
0: Tale e quale show.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

0: questo è il più bel disco che ha fatto Michael Jackson?
1: Dici?
0: Dico.
1: Bene, allora lo dico anch'io.
0: Lo dici anche tu?
1: Sì. One Be Starting Something.
0: Sì, questa è la canzone. Però sì? L'album, sì. L'LP si intitolava Thriller.
1: Anzi, tu sei
0: no, Thriller. Hai capito? No, si intitolava Thriller. No, si intitola Thriller perché c'è ancora il disco, eh. Hai capito?
1: E la quindi... musica è per l'anima quello della ginnastica è per il corpo.

0: Anche questa sera tantissimi artisti che hanno fatto la storia della musica, no?
1: Ma direi proprio di sì, proprio tanti.
0: Esattamente.
1: Proprio così.
0: Nata l'Imbruglia con Torne, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, canzone che risale al 1997.
1: La vita è breve, sorridi finché hai ancora i denti.
0: Ce l'hai?

0: insomma lui ti piaceva, eh?
1: Lui era proprio bello.
0: Molto,
1: bel moretto,
0: molto
1: aveva la pelle un po' colorata, non era proprio bianco bianco, nero nero, esatto. Era una via di mezzo.
0: Esatto. Pensa che questa canzone è stata prodotta da Madonna.
1: Ma dai.
0: Lui è stato prodotto da Madonna, sì.
1: Ma pensa.
0: Sì. Poi, tra l'altro, con questa canzone ha fatto un bel spot pubblicitario di un paio di jeans, non so se te ricordi.
1: Ah, sì, è vero.
0: Che non diciamo il nome.
1: No. Devo aprire, vedi,
0: la testa,
1: un neurisma, un cassè. Ma stasera va così, stiamo dicendo un po' di spropositi, ma esatto. ci sta, dai.
0: Questa amici è sempre Free Radio, comunque
1: sempre con la Vale
0: e Paolo. E la serata è musica ritrovata.
1: Sempre.
0: Sempre musica ritrovata. Il mercoledì sera dalle 9 alle 11. Due orette circa.
1: E che musica ritrovata, eh?

0: diciamo che Sade piaceva a molti, eh.
1: Ma sì, beh, lei effettivamente è una gran bella donna, molto raffinata, i lineamenti, esatto, così eleganti,
0: sì, molto eleganti,
1: anche una bella voce,
0: esatto. E quindi poi con il successo che è arrivato nell'84 con You Love Skin o Smold Operator e poi Paradise e tante altre canzoni che ha fatto Sade, e quindi,
1: e comunque era senza singhiozzo il brano stasera.
0: Sì, questa sera era senza singhiozzo, esatto. Esatto, esatto.
1: Noi sappiamo perché abbiamo detto singhiozzo.
0: Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Ma comunque noi continuiamo con la musica e continuiamo con un po' di ritmo, anche perché sono le 10 e 20 minuti primi, qui su Free Radio.
1: Sono a dieta, in 2 settimane ho perso 2 settimane.

Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

0: Sì, amici, è un sound veramente eccezionale questa, Si chiamano Sound Hotel Motel, la canzone My Tape 2014, e il grande successo è arrivato e adesso si sono sciolti poi, tra l'altro, e quindi non si sentiranno più, si sentiranno i suoi i loro successi,
1: no,
0: degli anni passati, ma
1: quello sì,
0: non succederà più.
1: Ho seguito il mio cuore e mi ha portato al frigo. Scappa da

0: Oh, sì. Sono le 22:38 minuti primi in questo preciso istante e naturalmente questa è Free Radio
1: con musica ritrovata in nostra compagnia.
0: Sì. Altri 20 minuti circa di bella musica e siamo ritornati un po' indietro, 1985. Produzione di Claudio Cecchetto.
1: Interessante.
0: Sì. Sai come si chiamano? Tipini fini.
1: Tu riesci a dire tipini fini.
0: Fever.
1: Fever o Revef?
0: No, forever. Fever, tipini fini.

0: gruppo cappeggiato da Jim Kerr, non ha bisogno di presentazioni, loro sono i Simple Minds.
1: Parlano da soli. Anzi no,
0: cantano da soli.
1: Fanno esatto. Musica da soli. Tutto da soli.
0: Tutti da soli.
1: Sono straordinari,
0: esatto.
1: Simple Minds.
0: Con la canzone Someone Somewhere in Summertime, canzone che risale al 1982 dall'album New Gold Dream.
1: La musica
0: Hai sbagliato. Peccato.
1: La memoria mi ha un po' tradita.
0: Basta, non dici più niente?
1: Parlo?
0: Vabbè, parliamo dopo. Dai.

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: peccato, peccato proprio, peccato.
1: Sì, siamo arrivati al dunque.
0: Al dunque.
1: Alla su fine. Via, su via, dai, sì, dai, or ora, or ora.
0: Bene amici, a questo punto noi ci salutiamo perché è arrivato il momento di salutarci. Termina così la serata di questo mercoledì sera con una musica ritrovata. Io e la Vale.
1: Sì, presente, eccomi qua. Sei, sì. Ci sono.
0: Ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo.
1: Ma molto volentieri, e saremo già in autunno.
0: Esatto, saremo in autunno.
1: Perché abbiamo mandato il brano prima, l'estate sta finendo.
0: L'estate sta finendo.
1: Appositamente per ricordarci e ricordarvi che tra pochi giorni siamo
0: in autunno.
1: C'è chi ama l'autunno, beh, ha dei colori bellissimi tra l'altro. E chi non lo ama,
0: esatto.
1: Non per i colori, ma perché si va verso la stagione fredda.
0: Esatto.
1: Pazienza,
0: dai, comunque va bene lo stesso,
1: sì.
0: Dai.
1: Poi ricordiamo che domani sera ci sarà
0: Roberto
1: il nostro
0: Violato
1: amico
0: con Pilloloni.
1: Sì.
0: E poi
1: dopo di noi
0: c'è Saverio Lombardo.
1: Molto bene.
0: Abbiamo detto tutto? Devi dire qualcosa?
1: Sì, allora intanto una buona notte,
0: esatto.
1: E fate sogni belli come dice sempre la Vale. E senza musica la vita sarebbe un errore.
0: Ciao!

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Benvenuti a bordo, cari naufraghi volontari. Qui è il vostro comandante che vi parla, Saverio Lombardi, viaggiando Night and Day Radio Show, nona stagione.

Oggi sintonizziamo le nostre frequenze sui prigionieri del lusso, le cronache da un condominio galleggiante. Un nostro viaggio mistico dentro quell'esperimento sociale di massa, la crociera. È un'esperienza sociale estrema che molti chiamano vacanza. Avete presente quel paradiso galleggiante promesso dai cataloghi patinati? Beh, dimenticatevelo. Oggi vi smantello l'illusione partendo dal momento esatto in cui poggiate piede sulla passerella. Con la vostra valigia straripante, la carta di credito che già trema nel portafoglio. Mettetevi comodi che tra poco si salpa, molliamo gli ormeggi per un'ora di grande musica in mare aperto. The Love Boat in sottofondo. La nave dell'amore. Avete mai fatto una crociera? Io sono appena tornato. E adesso vi racconto com'è andata. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. La grande musica è sempre qui, su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. L'avventura di una crociera inizia sempre con una bugia che raccontiamo a noi stessi, sarà una vacanza rilassante. Tutto inizia in quel terminal, un luogo non luogo che unisce l'efficienza di un aeroporto al caos di un mercato degli animali. Lì vi sequestrano i bagagli, promettendo che li troverete in cabina, mentre voi vagate per ore con un'ansia addosso di aver perso tutto. Intanto vi fotografo a tradimento davanti a un timone di plastica, obbligandovi a un sorriso che ritroverete stampato a 20 euro nel negozio di foto della nave.

Holiday Madonna. Il vero battesimo del fuoco sulla nave è il collegamento della carta di credito al pass di bordo. E in quel preciso istante i vostri soldi non esistono più. Il denaro diventa un concetto astratto. Ricordatevi però che ogni bit del lettore magnetico collegato alla vostra tessera vi avvicina alla bancarotta. Con l'All Inclusive vi sentite dei re, ma siete soltanto degli ostaggi felici.

Ormai è fatta, siamo in acque internazionali. La vita sul ponte scorre tra sole e totale libertà. La nostra destinazione? Beh, potrebbe essere Rio de Janeiro. Mario Biondi and the Hi-Fi Quintet, Rio de Janeiro Blue.

Ma qual è il primo pensiero su una nave da crociera? Il primo pensiero su una nave da crociera è il ristorante. Il tempio indiscusso della navigazione, il ristorante e il suo spietato alter ego, il buffet continuo. Qui la civiltà umana regredisce all'età della pietra più o meno in 3 secondi. Il tempo di capire dov'è il buffet. Ma ne parliamo tra poco.

Dicevamo la guerra del buffet. Persone insospettabili che nella vita di tutti i giorni mangiano un'insalatina scondita si trasformano in macchine da guerra, capaci di scalare montagne di lasagne alle 7 del mattino. Chiamiamolo accumulo compulsivo. Se c'è del cibo gratis, va preso, anche se fosse una composizione geometrica anguria e salsiccia. E i camerieri che vi guardano. E vi chiamano pure per nome.

Dicevamo, i camerieri vi chiamano per nome con un sorriso di ordinanza che nasconde quel desiderio di gettarsi nelle scialuppe di salvataggio. Vi osservano mentre riempite il terzo piatto di bignè, consapevoli che la razza umana non ha speranza di evolversi. La cena al tavolo non è da meno una maratona di portate dai nomi francesi gourmet che si rivelano essere porzioni microscopiche, obbligandovi a un secondo turno, magari clandestino, al buffet aperto fino a mezzanotte, per poi finire svenuti in cabina. E siamo ancora al primo giorno di crociera. Mi raccomando, entro il secondo giorno va fatta l'esercitazione a bordo, se no il comandante vi sbarca. Potremmo chiamarla la festa del giubbotto salvagente. Tutti in fila come i pinguini arancioni sul ponte, a farsi spiegare come non affogare, mentre la nave sta rollando, magari in direzione Copacabana.

Lo so che la state cantando, ma sto cantando anch'io. Copacabana. Insomma, siete sul ponte a fare l'esercitazione. Un quarto d'ora di sguardi smarriti, di foto imbarazzanti, la certezza che in caso di pericolo calpestereste chiunque. E il bello è che questa esperienza si trasforma in un tragicomico speed date, l'ansia da prestazione dei single a caccia di sguardi per raggiungere la donna della propria vita. Bisogna sembrare misteriosi e attraenti con quel fischietto di plastica e con quel giubbotto arancione. Ricordatevi che l'esercitazione è obbligatoria appena lo sbarco nel primo porto. E mentre tutti si godono la vacanza, qualcuno fa l'esercitazione anche con l'app, si può fare. Sull'app ti spiegano di tutto. Ti spiegano anche che questa nave raggiunge i Caraibi, mare turchese, spiagge esotiche e la voce di Billy Ocean.

Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino. Oggi parliamo di crociere, ma prima Jack Savoretti, Too Much History.

Allora, com'è andato il primo giorno di crociera? Vi siete orientati tra i ponti, avete trovato il ristorante, il centro benessere, il buffet. La nave è una piccola città. Ma i drammi si consumano anche sul Ponte 9, il vero teatro di guerra, dove c'è il dramma della piscina. Provate a cercare un lettino mentre camminate come The Walking Dead, dopo aver dormito poco, a già alle 8 del mattino. Esiste la mafia dell'asciugamano invisibile, persone che si svegliano all'alba e lasciano crema solare e asciugamano su un sdraio per prenotarla. Poi ritornano a dormire fino a mezzogiorno. Si rischia l'incidente internazionale.

0: E poi l'acqua?
1: L'acqua della piscina, nelle foto piscina olimpionica, ma invece è una pozza dove la densità umana supera quella della fermata Loreto della metropolitana rossa di Milano nell'ora di punta. Voi ridete, ma c'è l'animazione che vi urla dentro il microfono a 110 decibel, costringendovi a fare i balli di gruppo con l'acqua alle ginocchia.

Quindi siete saliti a bordo, avete recuperato le vostre valigie, avete trovato la vostra cabina. Cabina interna, cabina con vista mare, cabina con balcone, a seconda del budget. Avete fatto l'esercitazione antincendio e per il naufragio sapete già dov'è il vostro punto di ritrovo e la vostra scialuppa. Avete capito che nel ristorante vi danno i piattini e dovete chiedere il bis, e invece al buffet vi abbuffate, nel vero senso della parola. Avete capito che per trovare un asdraio sul ponte o in prua o in poppa bisogna alzarsi presto la mattina. Perché voi andate in vacanza per rilassarvi, per dormire dopo un anno di stress lavorativo. Ignari che nel pacchetto vacanza sono nascoste le escursioni. Delle vere e proprie maratone forzate. Se pensate che scendere a terra sia una liberazione, non avete mai provato le escursioni. La sveglia suona alle 6 del mattino per fare colazione e poi si attende al punto di ritrovo il vostro capo comitiva. E poi, con l'aria condizionata a meno 15, vi trovate su un autobus a più 50. Un pullman bollente.

Unstoppable, James Blunt. E voi siete anche voi come James Blunt, instoppabili. Intanto fuori c'è la guida che vi aspetta con la bandierina colorata. Dovete seguirla come un messia, vi trascina passo a passo attraverso città storiche con il microfono, mentre voi ascoltate in cuffia qualsiasi rumore, tranne la voce. Quel programma che prevede la visita al Sasso Millenario in 4 minuti netti, più la foto e 15 minuti nel negozio di souvenir. Ma l'intera giornata è dominata dall'ansia. Quale? Adesso ve la spiego.

0: Bengals.
1: Walk like an Egyptian. Dicevamo, l'intera giornata è dominata dall'ansia, quella di perdere la nave. Vivrete con lo sguardo fisso all'orologio, terrorizzati dall'idea di essere lasciati a terra, in ciabatte, pantaloncini corti col beige della nave, mentre quel colosso d'acciaio si allontana col comignolo acceso. Per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di crociere, eh?

E poi finalmente si va su quel ponte della nave col tramonto, quell'ora d'oro con lo spritz in mano. Tutta poetica, tutta selfie, tutta video da mandare ai parenti invidiosi. Siete in crociera con Saverio Lombardi.

Il tramonto sul mare è un evento poetico, teoricamente. È il più grande ingorgo fotografico della storia moderna. 800 passeggeri che si ammassano simultaneamente sul lato sinistro della nave, pronti a calpestarsi pur di catturare lo stesso identico riflesso.

J-Lo, On the Floor. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro comandante. State in crociera con me, ragazzi, perché stasera vi porto in discoteca. Quando cala il buio, la fauna della nave si sposta in discoteca, quell'ecosistema unico al mondo dove le barriere generazionali crollano. Qui troverete vispi settantenni che scatenano sulle note della techno commerciale il loro modo di muoversi. Poi ci sono i tentativi di rimorchio e di approccio destinati al fallimento sistematico. Quelle figure che poi verranno commentate nella colazione del giorno dopo. Intanto vi offrono dei cocktail in bicchieri di plastica fosforescenti, mentre il vostro mal di mare dà i primi segni di vita. Ma voi continuate a ballare, perché in sottofondo c'è In Deep, Last Night a DJ, Save My Life.

0: Chissà perché la musica che tira di più nella discoteca è sempre quella degli anni 70. Ci avete mai fatto caso? Sono tutti seduti ai tavolini col cocktail in mano. Ma quando parte un brano anni 70-80 sono tutti in pista a scatenarsi. Proprio perché il DJ vi salva la vita. Tra poco scenderete da questa nave, cari passeggeri. E si viaggia al contrario, vi sequestrano i bagagli la sera prima dello sbarco. Vi promettono che li troverete al terminal. E il risultato è che voi non dormirete per ore, pensiero di aver perso di nuovo i bagagli. E questo è un trauma che nemmeno la colazione al buffet potrà mettere a posto. Intanto aprite l'app della nave da crociera e trovate il riassunto delle vostre spese extra e tutto l'elenco degli spritz che vi siete fatti, la foto col timone finto, i massaggi alla spa. Ricordatevi, se non saldate il conto non scendete dalla nave. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double and you don't. Tutti in fila per lo sbarco finalmente e vedete la nave che si allontana. Giurate a voi stessi che la prossima vacanza sarà in un rifugio di montagna, lontano dal buffet e dagli animatori. Almeno fino a quando non vedrete la prossima pubblicità di una nave da crociera. Well, all right. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione, prima puntata.
1: Job time.
0: Ci vuole un po' di transizione dalle vacanze al lavoro. Un giro in crociera, io ho fatto quella delle isole greche. Scrivete, interagite, voi quale avete fatto? Quale non fareste mai più?

Bravi così, continuate a interagire con noi. Siete fantastici. Cause I can do it in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix. Questo in the mix veniva usato spesso negli anni 80, nelle serate in discoteca. In the mix, in the mix. Un'ora di viaggiando è quasi andata, ma la musica continua. E chi se ne va dal microfono, ragazzi? Sentite che ritmo. Lo so che avete la radio a tutto volume in macchina. Siete gli unici a girare in macchina insieme alle ambulanze ormai. Però vi vedo tutti pronti per ballare il prossimo pezzo. Give me some Jim Bonhorn. Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
2: Eh sì, signori, eccoci qua. Siamo tornati dopo il periodo lunghissimo di assenza dovuto ai festeggiamenti qui a Conselve per quanto riguarda la fiera, le ferie, un po' di tutto. Però questa sera non c'è Antonio, ci sono io da solo e mi sono fatto accompagnare dalla signora Lia. Buonasera signora Lia.
3: Buonasera.
2: Lei prende il posto di Antonio, una presenza femminile, una quota rosa molto, molto, come si dice, molto, come si dice, molto, che mi piace, appunto, ecco.
3: Presente.
2: È migliore di Antonio, ma sicuramente senza fargli torto.
3: Più o meno, più che altro perché ho dei capelli che Antonio non ha.
2: Ecco, anche quello sì, anche quella è la differenza con Antonio. Comunque vabbè, l'estate sta finendo, come diceva una nota canzone, fra una settimana farà un po', arriverà l'autunno, magari non farà freddo come al solito, perché quest'anno è stato molto molto particolare. Speriamo che ci sia un inverno normale, che non sia l'esatto contrario di quello che è stato l'estate. E andiamo a ricominciare. Cosa dice il signore?
3: Certo.
2: Cominciamo con... questa sera c'è tanta musica, perché facciamo, invece di fare... ho cambiato il format del programma. Invece di due brani ne facciamo tre.
3: Tre.
2: Come diceva il buon Mike. Tre. Quindi iniziamo con i Blues Brothers, con un brano che è stato scritto nel 52, pensate un po', da Willie Mabon. E poi portato a successo dai Blues Brothers, era già un successo, è stato portato al pubblico da quell'album dal vivo dei Blues Brothers, I Don't Know. Poi passiamo agli Eagles, naturalmente conosciuti, Peaceful Easy Feeling, un brano tranquillo per proseguire la serata, e gli Steely Dan con un classicissimo Do It Again, che per chi si ricorda, questo era un brano che andava tantissimo quando sono partite le prime radio libere. Su questo brano si facevano le dediche. Se lo ricorda, signora Lia?
3: No.
2: Non forse, se lo ricorda, però poi...
3: Forse avevo
2: poi, qualche anno in meno.
3: Qualche anno in meno.
2: Va bene, quindi ha detto che io sono vecchio. D'accordo, andiamo avanti.
3: C'era Radio Capodistria, ecco, ricordo.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Eccoci qua di nuovo dagli Stili Dan, che ci hanno ricordato un po' il passato delle prime radio. Torniamo noi all'attualità. Signora Lia, ha messo le cuffie, pronta?
2: Sì, pronta.
1: Bene. E allora, cosa da dire in sua discolpa?
2: Che le prime due canzoni mi andavano bene per l'orario. La terza l'avrei vista una canzone da pomeriggio.
1: Da pomeriggio.
2: Mentre bevi un tè. Un tè.
1: Un tè.
2: Che non mi piace
1: niente. Con un accento forte. Che non ti piace. Ah, sì, beh, come gli inglesi, le 5 loro hanno il loro appuntamento rituale. Noi invece no, noi abbiamo l'aperitivo, noi abbiamo lo spritz alle 5,
2: sì.
1: 5 e mezza, poi magari si fa anche un po' più lungo, si fa la pericena e dallo spritz si passa alla birra o al vino o al prosecco.
2: O lo spritz venisse, com'è che abbiamo trovato in Belgio scritto spritz venisse.
1: Ci stanno provando in tutte le maniere a copiarci in maniera molto ridicola alcune volte, ma vabbè, noi restiamo i numeri uno per certe cose,
2: certo,
1: noi italiani,
2: certo.
1: Ci vantiamo.
2: E sottolineo anche che i soldi non è che ci criticano...
1: Ci criticano per i prezzi,
2: ecco.
1: Lì non sono da meno,
2: appunto, ecco.
1: Quindi, cari signori, rivalutiamo il nostro paese,
2: giusto,
1: almeno per il turismo,
2: perché l'Italia è bella tutta,
1: certamente,
2: come si suol dire.
1: Non è un luogo comune, è proprio così,
2: sì.
1: Vabbè, allora andiamo avanti con la musica,
2: certo.
1: Andiamo in Arkansas. Nel Arkansas è nato Frank Frost, che ci propone, è un bluesman americano ovviamente in Arkansas, che ci propone Pocket Full of Money, un portafoglio pieno di denaro. Beh, beato lui. Ha sentito quello che ha vinto il Super Enarotto con i 223 milioni, forse era lui. Poi andiamo in Texas con i ZZ Top, la banda il trio di barbuti che ci propone La Grange, un classicone. E poi in California, dove i Jefferson Airplane, che sono stati uno dei gruppi pionieri negli anni 60 della psichedelia di quelle parti, da San Francisco, con Volunteers.

0: Playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Si vede proprio che il periodo migliore dell'anno è passato. Questo martedì triste nel paese, poca gente che gira, la gente non ha speso tutto per la fiera probabilmente. Cosa dici?
3: Giusto. Visto che è appena finita la fiera qui a Conselve.
2: 11 giorni per gozzovigliare, spendere un sacco, adesso arriva...
3: A bere, a mangiare.
2: E adesso si va lentamente in discesa verso la brutta stagione.
3: L'autunno, la brutta stagione arriverà più tardi. L'autunno è carico di colori, no?
2: Tutti. È vero, assolutamente. Anche ad esempio la seconda settimana di ottobre, ricordiamo anche la festa dei sughi qui a Conselve, che ricorda appunto questo dolce autunnale tipico della zona, i sughi. Ok, Big Joe Turner, il boss del blues, nato a Kansas City, è diventato famoso sul tardi, cominciò a suonare per le strade a 14 anni dopo la morte del padre per guadagnarsi qualcosa. Ve lo propongo con Sherry Redd. Seguiranno i Rolling Stones dall'album Bigger Band, Rainfall Down, e poi i Velvet Underground, un gruppo che è stato sulla scena per tantissimi anni per poi sciogliersi, per poi riunirsi, poi sciogliersi ancora, che annoverava fra i suoi componenti gente come John Cale e Lou Reed, con Rock and Roll.

me, baby, to my patient chair.

0: State ascoltando Free Radio. Only the best
1: songs. E ci ha raggiunto in questo momento il nostro direttore musicale, che è reduce da un invito ad una fiera di broadcasting in Olanda, e ci sta raccontando e ci sta facendo vedere le meraviglie che ci aspettano nel prossimo futuro, almeno per quello che riguarda la radiofonia, il broadcasting. E direi che la signora Lia deve fare un commento. Ha visto Amsterdam, ha visto i canali.
2: Sì.
1: Abbiamo visto un po' un déjà vu, ci siamo stati.
2: Ecco, al direttore è piaciuta molto, a noi come si come sa.
1: Comunque, appunto, è una città viva, è una città, sì, dove c'è molta gioventù, dove si possono fare tantissime esperienze di tutti i tipi, diciamo così.
2: Sì, specialmente nel quartiere.
1: No, lascia sta, ci mancherebbe altro. C'è di tutto, fine.
2: Sì, bene. Forse il quartiere più bello dal mio punto di vista.
1: Più curioso, va bene, facciamo così. Eddie Boyd, nato in Mississippi tantissimi anni fa, bluesman, Let It Be Me, Roxy Music, un gruppo che ha dato il via a quel filone glam rock che poi si è un po' snaturato nei Duran Duran e compagnia bella, con More Than This, e The Guess Who, gruppo canadese che dal Canada ha avuto un discreto successo con la sua Dancing Fool.

0: playing only classic hit music.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Eccoci qua ancora. Il parterre si sta riempiendo, anche per fortuna, perché appunto si diceva prima che la serata era un po' moscia, ma Free Radio attira le persone. Va bene, ho ricevuto l'approvazione della signora Lia, quindi posso continuare.
3: Certo.
2: Phoebe Snow, una cantante americana dalla bellissima voce, che dal vivo ci presenta Get Ourselves Together. E poi il salutista Lenny Kravitz, che tanti invidiano per il fisico statuario che ha questo signore, che però segue una dieta ferrea, coltiva il suo orto e mangia quello che coltiva, amico di Mick Jagger, ci propone Again. Tina Turner, che conosciamo tutti, che ci ha lasciato da qualche anno purtroppo, con Golden Eye.

0: your favorite radio station.
1: Your favorite radio station. Speriamo che in tanti dicano così in inglese, in tedesco e in altre lingue, perché noi siamo in tutto il mondo. Con la web radio si arriva dappertutto. In effetti abbiamo parecchi ascoltatori dagli Stati Uniti e anche dal resto del mondo. Anche la signora Lia stasera va in diretta in tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
1: Sì, non c'è Antonio, c'è lei. Antonio forse ci raggiungerà. Però intanto proseguiamo con la programmazione. Bo Diddley, quel simpaticone di Bo Diddley del Mississippi, ci propone Little Girl. Bobby Womack invece era un bluesman del nord, nato in Ohio, Everything is Beautiful. Bob Dylan invece non è un bluesman, è un menestrello e ci propone un brano piuttosto allegro, On a Night Like This.
2: Strano.
1: Mi stanno facendo dei cenni strani. Ah sì, non devo andare oltre su Bob Dylan, va bene.
2: Strano sull'allegria di
1: c'è
2: Bob Dylan.
1: Il limitatore che mi ha bloccato. Agevoliamo.

0: show too.
1: Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
2: In onda ogni martedì alle ore 23.
3: Boom, boom, boom, boom.
2: Qui su Free Radio.
4: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
5: Yeah.
4: But tell me, are you really ready for the blues?
5: Yeah.
4: One more time.
6: Yeah. Only the best songs.
7: Sì, Only the best songs e la promozione per il programma che viene dopo di noi. Un programma di Gianfranco Piria, bellissimo da ascoltare perché è una persona che di blues ne sa parecchio, anche più del sottoscritto. Perché ride, signora Lia?
8: No, perché questa modestia innata.
7: Ne sa più del sottoscritto, ne sa più del sottoscritto. Io sono un poveraccio, lui invece è un professionista e si sente. La differenza c'è.
8: Stavamo parlando, Marino, per cambiare argomento, di città, di vino e di birra.
7: Di vino e di birra, sì. Perché
8: in questi giorni
7: Free Radio si è spostata un po', diciamo, qualcuno è andato in Belgio, altri sono andati a Parigi e in Olanda e in Francia la cultura del vino, in Belgio c'è birra. Tanta birra. In Olanda, ad Amsterdam, c'è più birra che vino e anche qualcos'altro. E appunto abbiamo fatto questo tour enobirro-gastronomico. Adesso siamo rientrati alla base e siamo qui ad ascoltare la programmazione di questa sera.
8: E non c'erano moscerini.
7: È vero, è vero.
8: E soprattutto abbiamo trovato un macchinario che viene da Conselve.
7: Sì, in una cantina molto grande nel paese di Roquevir, un paese che è molto simile ai paesini delle Langhe, qui da noi dove viene coltivato il vino, dove ci sono vigne dappertutto, c'era un impianto di condizionamento professionale molto grande di un'azienda qui di Conselve. Quindi abbiamo visto in maniera orgogliosa la nostra manifattura usata nel mondo. Passiamo alla musica, cosa dice?
8: Certo.
7: Bonnie Raitt, chitarrista americana con Thing Called Love, una cosa chiamata amore. Buddy Guy, un altro grandissimo del blues con Watch Yourself. E Rod Stewart che ci racconta delle sue prime esperienze amorose con Maggie May.
8: E a proposito di Rod Stewart, proprio per la radio in questi giorni abbiamo sentito che è stato il fautore del concerto più grande al mondo.
7: Beh, sì,
8: tenuto a Copacabana.
7: A Copacabana con 3 milioni e mezzo di persone, è entrato nel Guinness dei primati e è stato proprio Rod Stewart che il 2 luglio di quest'anno ha suonato anche a Bassano, tra l'altro. Bene, andiamo.

0: Siete sempre in compagnia di Marino e della signora Lia. La signora Lia stava in questo momento parlando appunto delle ferie appena passate, appena trascorse, raccontava dei paesi che abbiamo visto.
1: Sì, in questo momento quello è l'argomento.
0: Con una
1: base.
0: Certa nostalgia, perché appunto sono passate
1: e non torneranno fino a
0: questo anno. Ci rivedremo l'anno prossimo.
1: Ci rivedremo, Filippi. Siamo stati appunto in Belgio, c'eravamo già stati a dire la verità, e ci siamo ritornati con l'idea di fare i paesini.
0: Un giro diverso, i paesini, sì, ecco. Quello molto caratteristici del Belgio, dove si può guidare tranquillamente, si può guardare il paesaggio, perché non sono... gli automobilisti sono molto più
1: disciplinati
0: rispetto a noi. C'è cortesia per la strada, effettivamente.
1: E c'è anche parecchio verde, soprattutto parecchio verde. Alberi che sono necessari, servono gli alberi.
0: Vengono tagliati. Purtroppo questo è il male del nostro tempo. Mary Chapin Carpenter, che è quasi una mia coetanea, una grande chitarrista americana, You Ain't Going Nowhere. Kenny Rogers, che se n'è andato ma era un po' più vecchio di me, era un cantante, fotografo, attore, ha fatto un po' di tutto. E What I Did for Love. E poi ho selezionato un brano che non c'entrerebbe nulla con i due precedenti, però avevo voglia di ascoltarlo, perché Don't Let Me Down dei Beatles, secondo me, è una bellissima canzone, una che ti riempie l'anima, e viene passata poco per radio. È una delle più belle di questo gruppo, secondo me.
1: Marino, a proposito di fotografia, facciamo una piccola pubblicità
0: sì.
1: A un nostro amico.
0: Sì, a Bagnoli di Sopra, il nostro c'è una persona che conosciamo bene, il signor Sergio Fante, che farà una mostra fotografica di lavori che appunto ha messo, che ha fatto lui. La mostra si tiene in che sto guardando il messaggio che ho ricevuto, perché sono stato invitato, il 2, 3, 4 e 5 ottobre dal pomeriggio in poi alla biblioteca comunale di Bagnoli di Sopra, Storie in monocromo di Sergio Fante, un bravo fotografo che mette in mostra i suoi lavori.
1: E anche un plauso, perché è stato un donatore di sangue.
0: È stato
1: un donatore
0: di sangue, un volontario dell'Avis, è una bravissima persona.
1: Ecco, per cui lo salutiamo, perché poi è anche un nostro sostenitore radio.
0: Un sostenitore della radio, si ascolta la radio, è un sostenitore di Free Radio Conselve, è una persona coerente con i suoi pensieri, è una brava persona. Ciao Sergio. Andiamo con i brani.
2: Bob, we love you. I'd like to introduce three brilliant young women making a great contribution to this generation of music. Great songwriter, performers. Please make welcome Sean Colvin, Mary Chapin Carpenter, and Roseanne Cash.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ecco, e le chiacchiere volgono al termine, perché ormai sono le 22:43 e il programma appunto volge al termine. Quindi, al di là delle chiacchiere, cosa dice signora Lia? Proseguiamo con la musica.
2: Certo, vedo anche che ci sono due gruppi che a me piacciono
1: moltissimo,
2: molto,
1: sì.
2: Molto.
1: Invece l'ultimo non le piace tanto proprio.
2: Meno.
1: Diciamo, le piace meno.
2: Gustibus, sì. Ci mancherebbe, specialmente uno dei tre mi piace veramente tanto tanto tanto tanto.
1: The Doors, Alabama Song, un brano del 1966, ma mantiene ancora la sua freschezza, è ancora assolutamente attuale, lasciatemelo dire. Poi andiamo sul soft punk, secondo me è un punk molto soft, quello dei Clash, con The Magnificent Seven. E poi andiamo sull'hard rock, quasi metal, Van Halen, You Really Got Me.